0: del signor Geronimo, che fanatico gnor s'è dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 studi. Ora io d'entrambi avendo

0: Di sordita patisce assai sovente, ma dice di sentire, sa che non sente.
1: Non dovete sbagliar, gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia il mercante che ha dei contanti, ha un titolo di lustre.

0: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
1: Il conte Robinsone.
0: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, seguito meglio. Non voglio spingere.

0: Venite che io v'abbracci, è vostro merito la buona riuscita, io vi sono obbligato della vita.
1: Questo mi dà conforto.
0: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che

la mia che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta. Per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via via che per te ancora tuo padre già pensò. Un altro titolato sua sposa ti farà e stai col ciglio.

la festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, quest'oggi sì, quest'oggi,

Sicuro ti avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu pur sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi sa da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazza.

0: certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere!
1: No, no, non dico questo, non vo' seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
2: Convien che alzati un poco più la voce.
1: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento.
0: Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
1: Permettetemi dunque, cara la

0: voi la sposa.
1: Io, sì, signor, son quella. E vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque cercate...